la più se d'ore, je ne tresso che fare, je ne tresti t'avore, c'è la tu la ti la tua. La spinage o la bouchon, si grette pote bello, si racchi spacaletto.